il silenzio della notte. Silenzio della notte. Avevo un sogno stanotte, un sogno d'amore.